0: vita. Non sei la terra e tua eletta, stelli appoggi la fidelità. Carnello, e tu dove? Pure il cavo, cavo, cavo, una pare.
1: Et maman, on écoute quoi?
2: Radio-Cité.
1: Pardon, j'ai pas entendu.